Chifa Kwanga. Mano Nyasembo, Nyasembo, Nyasembo. Mano Mbita Rosinga.

0: ¡Vamos, anillo!
1: ¡Uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno

0: Zamboni.
1: The keys. Beat. Ah, beat. You him gala. Javan Magajudo. Mutindo ni apole pole. Yat kiasi. Ikomu kiasi.
2: Jama.

ni dami guyo kogno andaora ok dai writing matura no no ok dai writing matura no

Jingga mana? Jingga mana? Edio kichu mokrategori, migori nalasetu. Migori warirore. Migori warirore. Tuchila yako. Migori warirore. Dalmasu tino. Ah, Migori County. Tingawane. Tingawane. Enyumwane. Kailu kegone ya kinyumwane. Enopukurumo kotyokone.

motija sogas wejera gi orir mate kana era no dong yo machon odiamo era no dong yo machon kana era no dong yo machon ti usa dare du koyao